0: Radio Comandando.
1: Wow, ho pisente no sta sua, la che vuole, completo candela. Yeah, yo gansa.
2: Mami, ho